il lume centrale e il mare, il India rotare il vento, il vatture fe ferro e il terreva l'essere.